son preso il fine settimana per portarti a far l'amore sulla luna con la tenda, il vino rosso e le polpette di mia mamma come piace a te. Ed inclusa c'è una pergamena chiusa ed un'inestimabile collana rosa di romanzi a fumetti.

0: Dat gaat het dan eens.
1: Radio Allo International.
2: Passolo.
1: È una questione di stile.
3: Dietro i monti e i valichi tramonta il sole. Mentre suona il vespro lontano, mormora ogni labbro la preghiera del Signore.

La primavera è tornata, ha infiorato le valli e i sentieri che videro gli alpini partire e non li han visti più ritornare. Ma ogni cuore aspetta, ancora ogni sera la valle riporta l'eco di una canzone lontana.

la musica che ti fa sognare. La musica che ti fa ballare. La musica che ti fa cantare. Radio Asolo, la musica della tua vita.

guerra, lo accoglie la sua terra, cingendolo dall'oro. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitore.

di castità la cintura, ahimè grave, in battaglia può correre il rischio di perder la chiave. Così si lamenta il re cristiano, si inchina intorno il grano, gli son corona i fiori. Lo specchio di chiara fontanella riflette fiero in sella dei mori il vincitor. Quando ecco nell'acqua si compone mirabile visione il simbolo d'amor. Nel folto di lunghe trecce bionde il seno si confonde ignudo in pieno sol.

sentendosi deriso, re Carlo s'arrestò. Ma più dell'onor poté il digiuno, fremente l'elmo bruno, il sire si levò. Codesta era l'arma sua segreta, da Carlo spesso usata in gran difficoltà. Alla donna apparve un gran nasone, un volto da caprone, ma era sua maestà.

assai valente, ed anche in quel frangente d'onor si ricoprì. E giunto alla fin della tenzone, incerto sull'arcione, tentò di risalir. Veloce lo arpiona la pulzella, repente una parcella presenta al suo signor. Beh, proprio perché voi siete il sire, fan 5.000 lire, è un prezzo di favor. È mai possibile, o porco di un cane, che le avventure

balzo da leone in sella si lanciò, frustando il cavallo come un ciuco, fra i glicini e il sambuco il re si dileguò. Re Carlo tornava dalla guerra, lo accoglie la sua terra, cingendolo dall'oro. Al sol della calda primavera lampeggia l'armatura del sire vincitor.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 4 e 2 minuti.
1: Radio Asolo International, effetto musica. Radio Asolo International, piacevolmente tua, sempre di più.

felicità, la musica accompagna la tua giornata. Radio Assolo. Radio Assolo International. Traduzione in ogni melodia. www.radioassolo.com

0: Radio Asolo, modula le tue emozioni.
1: Dio del cielo, se fossi

Radioasola International. Colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai.

0: Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
1: Radio Asi
0: illumina il mattino.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 7:03.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
2: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
3: E te ne siamo grati.
2: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
3: E te ne siamo ancora più grati.
2: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
3: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
2: Te ne saremo grati noi.
3: Te ne saranno grati loro.
2: E da...
3: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: a tutti i donatori volontari di sangue. Grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 8 e 5 minuti.
1: Pubblicità, tata, pubblicità, tata.
2: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: E il buongiorno si vede dal mattino.
1: E tu, guardandoti allo specchio, non ti trovi carino? Allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
2: Radio Asolo,
1: illumina il mattino.

55 6 77 04 23. Risponde Radio Asolo International. Pronto, è Radio Asolo.

0: dormiglione, giù dal letto, vieni a vedere, è sorto un nuovo giorno.
1: $40.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

scusa mia, sono stata stupida, l'ho capito e adesso...

Ma perché? Perché la erba è qua anch'io. Vengo anch'io. Ma perché? Vengo anch'io da un muro. E vengo anch'io. E vengo anch'io. Ma perché?

0: che mi venga un colpo se questa non è la radio che fa per me. Ogni mattina al canto del gallo, la più bella musica degli anni 30, 40 e 50.
1: Radio Asolo, belle emozioni musicali.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 9:02.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
2: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
3: E te ne siamo grati.
2: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
3: E te ne siamo ancora più grati.
2: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
3: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
2: Te ne saremo grati noi.
3: Te ne saranno grati loro.
2: E da...
3: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
4: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

tanta fortuna. Una città senza tempo, una città senza musica e senza lume. Stavolta parto davvero, quanto vento stasera che mi soffia alle spalle.

Era la festa di San Gennaro, quando folla per la via, con Zazà, compagna mia, me ne andai a passeggiare. C'era la banda di pignatari che suonava il parzifallo, il maestro sul piedistallo che faceva deliziare. Nel momento

per quella via, ritornò pure sei.

0: tutti i donatori volontari di sangue. Grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Forse fu allora sesta, forse alla nona, cucito qualche giglio sul vestitino alla buona. Forse fu per bisogno, o peggio per buon esempio, presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Presero i tuoi 3 anni e li portarono al tempio. Non fu più il seno di Anna fra le mura discrete a consolare il pianto, a calmarti la sete. Dicono fosse un angelo a raccontarti le ore, a misurarti il tempo fra cibo e signore, a misurarti il tempo fra cibo e signore.

quando i sacerdoti ti rifiutarono alloggio, avevi 12 anni e nessuna colpa addosso, ma per i sacerdoti fu colpa il tuo omaggio, la tua verginità che si tingeva di rosso, la tua verginità che si tingeva di rosso. E si vuol dar marito a chi non lo voleva, si batte la campagna, si fruga la via, popolo senza moglie, uomini d'ogni leva, del corpo d'una vergine si fa lotteria, del corpo d'una vergine.

fosti tu Giuseppe, un riduce del passato, falegname per forza, padre per professione, a vederti assegnata da un destino sgarbato, una figlia di più senza alcuna ragione.

la tristezza di fianco, pensi quei sacerdoti la diedero in sposa a dita troppo secche per chiudersi su una rosa, a un cuore troppo vecchio

0: Se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
1: Radio Asia
0: illumina il mattino.
2: Dici bene, questo non è il posto mio, non l'ho deciso io. Quando questa strada ha scelto me,

Se mi cerchi sono sempre qua, puntuale sono qua. E la morte io già so cos'è.

0: se il buongiorno si vede dal mattino e tu guardandoti allo specchio non ti trovi carino, allora sorridi, inverti la rotta e alza il volume.
1: Grazie, la prossima è una canzone costruita in modo abbastanza particolare. È fatta tutta con dei verbi messi al modo infinito. E tutti questi verbi hanno anche l'ultima sillaba accentata, con l'accento sopra, quindi sono parole tronche. Voi sapete che le parole possono essere... è una parte che mi riesce sempre bene, professore, presidente. Allora tutte queste parole, tutti questi verbi all'infinito, sono anche tronchi, sono infiniti tronchi. Io volevo chiamare questa canzone, proprio per chiarezza, la volevo chiamare Infiniti Tronchi. Poi però ho pensato che qualche critico musicale l'avrebbe scambiata per una canzone su una foresta sterminata. E allora l'ho chiamata, con un colpo di genio l'ho chiamata Sotto le stelle del Messico, a Trapanella.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 10 e 3 minuti.
1: Pubblicità. La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

specchio vedi il viso noto, hai sempre quella solita paura. E un giorno ti rifletti il vuoto, oppure che svanisca la figura. E ancora non sai

L'immagine dai sogni seminata, l'inverno ha steso le sue mani e nelle strade sfugge ciò che sento. Son segni bianchi e neri rami che cambiano contorno ogni momento.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto. E se locale, è ancor più conveniente, perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 12 e 2 minuti.
1: Pubblicità, pubblicità.
2: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677. Le grandi orchestre del Liscio le ascolti tutti i giorni su Radio Asolo.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 14 e 4 minuti.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
2: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla FIDAS della vostra città.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancor più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677.

Yazoo International. Colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai. Eh?

0: Controllo collegamenti.
1: Controllo eseguito, tutto a posto.
0: OK.
2: Collegamento attivato, contatto stabilito. Bene, ora siete inseriti sulla sintonia giusta. Radio ASOL International. Non vi potete sbagliare, ma soprattutto diffidate delle imitazioni.

credevano un altro diverso da te e non mi hanno fatto del male, credevano un altro

piantato nel fianco, ridai la mia pena e il suo nome. Ma forse era stanco, forse troppo occupato, e non ascoltò il mio dolore. Ma forse era stanco, forse troppo lontano.

non commettere atti che non siano puri, cioè non disperdere il seme. Feconda una donna ogni volta che l'ami, così sarai uomo di fede. Poi la voglia svanisce e il figlio rimane, e tanti ne uccide la fame.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Questo programma è un'esclusiva di Radio Asolo International. Nel Veneto, la più ascoltata, la più amata.
1: È un amore questo qui, è Radio Asolo International.
0: Radio Asolo International, semplicemente una questione di gusto.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 16 e un minuto.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
2: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
4: Sei all'ascolto di Radio Asolo International.

0: un gabbiano mi raggiunge, mi sussurra e poi sfugge. La mia stella mi protegge mentre l'onda si infrange.
1: Radio Asolo, la musica che piace un po' di più.

meglio sembrare un grande atleta che sta sul podio e conquista la medaglia. Ma tu l'hai visto, già mai un atleta che se la corre con la testa un po' pelata. Sarà pur vero, aerodinamico, ma del lavoro dell'ufficio non è pratico. In fin dei conti del burocratico, sei tu il campione.

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

con sorpresa che la porta è ancora chiusa. Leggo al lato scritto a mano un cartello alquanto strano, con su scritta una parola che conosco a memoria: sciopero. Ma che diavolo di storia, pare proprio infinita. Oso dire che

0: Radio Asolo.
1: Radio Asolo.
2: Prego si accomodi signora, cosa cerca di buono?

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

Per le vostre richieste chiamate Radio Asolo International. Radio Asolo International 0423 55 6 77.

senza essere né troppo giusto e né troppo sbagliato, e guardare la gente che entra, che esce dai sottopassaggi.

pezzi del centro.

gente che entra, che esce dai sottopassaggi. Attraversare la notte, che arriva e che passa in fretta.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
3: Sei sintonizzato su Radio Asolo International.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 18:02.
1: Pubblicità, pubblicità.
2: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla Fidas della vostra città.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55

Radio Asolo International, effetto musica. Radio Asolo International, piacevolmente tua, sempre di più.

0: La musica è una componente essenziale della nostra vita. La radio locale è il principale mezzo di diffusione della musica. Non priviamoci di questo immenso bene comune. La pirateria è nemica della musica. All'industria discografica un CD musicale costa un euro. La pirateria nasce e si sviluppa quando quel CD viene venduto fino a 28 euro. Combattere la pirateria e salvare la musica si potrebbe se i discografici applicassero reali prezzi di mercato.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.
2: Lo cerco in tutti gli angoli del mondo, questo disperato senso di tenerezza. Lo cerco, lo penso, lo voglio in tutto quello che è attrazione e in quel poco che ci resta ancora di proibito, eppure deve esserci. Mi sto guardando in giro, non cerco l'impossibile, cerco solo amore. Mi tocco per capire se sto sognando, se sono sveglio e c'è qualcuno qui vicino. A un certo punto arriva uno sguardo con due parole buttate lì.

spero che non finisca qui. Cercassi disperata

Eppure qui c'è tanta gente, tanti sorrisi e mille denti. Dovrei sentirmi almeno un po' meno solo. Invece sono e siamo soli, ci cerchiamo, ci tentiamo.

0: Radio Asolo International. Colpisce dritto al cuore, non tradirla mai.
1: Eh?

0: basta.
1: Radio Asolot. Telefono 0423 55 677.

0: La radio è il mezzo ideale per la promozione. Ha il miglior rapporto costo-contatto e se locale è ancora più conveniente perché è più vicina a te e ai tuoi clienti. Conosce bene il territorio e il mercato a cui ti riferisci. La radio locale è più attenta e più sensibile alle esigenze dei singoli. Entra nelle case, nelle aziende, con discrezione. È la fedele compagna delle tue giornate. Tutto questo non ha un prezzo, né è possibile esprimerlo con i dati d'ascolto, come quelli Audiradio. La radio locale non dà i numeri.
1: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Hai dato il tuo contributo per aiutare chi aveva bisogno.
1: E te ne siamo grati.
0: Hai dato il tuo contributo per contribuire ad emergenze, situazioni di necessità, di primo soccorso.
1: E te ne siamo ancora più grati.
0: Ma adesso è il momento di pensare ai tuoi ragazzi, agli uomini di domani. Sì, perché saranno proprio loro a vivere gli investimenti di oggi.
1: Investi su un mondo pulito, sulla raccolta differenziata.
0: Te ne saremo grati noi.
1: Te ne saranno grati loro.
0: E da...
1: Di questo effettivamente siamo un po' meno grati.
2: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 20 e 2 minuti.
1: Pubblicità, tap, tap, pubblicità, tap, tap.
2: A tutti i donatori volontari di sangue, grazie per il vostro impegno. Grazie a nome di tutte le persone che ogni giorno hanno bisogno di trasfusioni di sangue o di emoderivati. Grazie per il vostro dono gratuito e anonimo che ci unisce per la vita. Grazie dall'Avis e dalla FIDAS della vostra città.
3: Tu che stai ascoltando questo spot, sai quante altre persone lo stanno sentendo insieme a te? La radio locale è il mezzo più vicino al pubblico e alle aziende della tua zona. Per promuovere un evento, un locale o la tua attività, contatta Radio Asolo allo 0423 55 677. La pubblicità sulla nostra emittente conviene ai tuoi affari e anche alle tue tasche. 0423 55 677.

sceso in cantina e struccando il dentifricio, penso ai rogne dell'ufficio, caffè latte coi biscotti, sa da adesso ligorotti, ed il massimo piacere se basare me mogliere, quando il pisso la pettura.

Et le Carletto stupidote, et se fait un vesti con la capote, il mène out, puis se piscinit, salta in vettura, mangia manca i vin. La Maria che sta in la mia porta.

E il me purtinar che il porta iucciai, salta su a mangiami fanai, o in quest'ora di nuciai dan, quanto nidre che più nanca i pedan. A u per caso trovo mia sorella che trovo in ca un pistone e una biela, quanto

0: morire di ossido di carbonio.
1: Are you ready? 1, 2, 3!

0: Già le 9:30 e Checco non si alza ancora. Alzite, Checco, alzite! Quella maledetta barca che te l'ha portata a Trieste! Ti sei alzite, vai in cerca del lavoro! Non te vedi che qua non stai vivi, non stai mori.
1: Ogni mattina sta vita, Checco, sempre Checco, ma vai, ma ora cambia disco!
0: Intanto se non sto mica vado a lavorare del tabacco, qua ste creparia de fame.
1: E allora cosa te se lagni? Se te lavori ti, non corri che lavoro mi. Sai che è un delitto lo sprecare l'energia umana?
0: Urce alcolizzato!
1: Alcolizzato ma intelligente! Ti sa cosa che ha detto il grande imperatore romano Marco Tito Aurelio Paparella? Quando l'uomo nella sua vita commette una sola azione eroica, quello merita di essere messo in riposo, vita naturale durante.
0: Ti, che azione eroica te l'ha commesso tia?
1: E ciò quella di sposarti, tia.
0: Vergogliti, vergogliti, ora la sempre embriago. Perfino il giorno che se avevamo sposato te son venuto in chiesa embriago come un porco.
1: Ringrazia Dio, se ero sincero non te sposavo di sicuro.
0: Oh, tutto il rione fa che parlare che te son pieno di debiti.
1: Bugie messe in giro dai miei creditori.
0: Ma basta, vai cerca del lavoro che stavi ora.
1: Bravo Dio, per cosa lavorare? Per la vile moneta. Qua te voglio. La moneta esiste o non esiste? Analizziamo. Per chi che non la ha, non la esiste. Per chi che la ha, e la spende o non la spendi? Se la spendi, la sparisci e non la esisti più. Se non la spendi, c'è come che non esistesse, quindi la moneta non esiste e non puoi andare a lavorare.
0: Bel ragionamento di un padre di famiglia.
1: Ragionamento di uno che appartiene a una famiglia aristocratica. Mio padre faceva il banchiere.
0: Che banchiere?
1: E portava i banchi ogni mattina in piazza al mercato.
0: Era là, il paron spetta l'affitto. E gli ha detto che se non potevamo pagare tutto, almeno che andiamo incontro, no?
1: Bon, col vino incassar, gli andremo incontro sopra le scale.
0: Che costa che daremo?
1: Una pelmusa in carta e 4 piadi in spiccioli.
0: Dio mio, povera martire, mi contidi.
1: Dio mio, Dio grande, che donna mi hai dato. Sento di non essere degno di lei. Fammi un piacere. C'ho il treno di ritorno,
0: no, dai. No, insomma, ma te va o non te va in cerca di sto lavoro?
1: Ehi, aiutimi che mi vesto, no? Dove te che hai messo il mio reggipetto?
0: Ma dai, non sta a fare spiritosa adesso, allo, ciappa la giacchetta, infila in
1: culo. Con la fiacca, non trovo il buso.
0: Che costa?
1: Della manica.
0: Dai, qua che ti aiuto, muoviti, impira!
1: Remengo, cosa te vuol che impiro, che c'è 10 anni che non impiro più niente?
0: Dio, invece di sposarti ti era meglio che me negavo.
1: Perché te volevi invelenare i pesci, po? Ma lasciali che vivi in pace, povere bestie.
0: Muovite, vai in malora fuori di casa.
1: Addio, vecchia, vado all'osteria a soffigare il dolor che mi dà questa sviscerata vita coniugale. Ma ricordite, sa, il nostro Signore è morto sulla croce per i nostri peccati. Tuo marito morirà all'osteria per i tuoi peccati. Ecco, 2 famiglie rovinate. E quando sarò morto, freddo cadavere, distirato sulla bara, quando che ti vedrà la mia povera salma, allora ti dirà piangendo, ecco il salmone di mio marito. Ma sarà troppo tardi, io sarò morto.
0: No, Checco mio, non lo sta di sta roba, mi fa di olche.
1: Voilà, vo scarsare, c'è mia, perché ho una bella speranza.
0: Che speranza, Checco mio?
1: Che ti te crepi prima di me.
0: Un vergogna.
1: Addio, strafanici.
0: Sparcacciando un vecchio.
2: Radio Asolo, un lungo viaggio di grande musica.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 21 e 4 minuti.
1: Senti che musica! Dalle frequenze di Radio Asolo International.

55 6 77 04 23. Risponde Radio ASLO International. Pronto, è Radio ASLO.

winning arrow.

Gasola International. Colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai. Eh?

0: Questo programma è un'esclusiva di Radio Asolo International, nel Veneto, la più ascoltata, la più amata.
1: È un amore questo qui, è Radio Asolo International.
0: Radio Asolo International, semplicemente una questione di gusto.

0: Get down, everybody! Brian's gonna play piano in a minute when he gets to it.
1: Controllo collegamenti.
2: Controllo eseguito, tutto a posto.
1: OK.
3: Collegamento attivato, contatto stabilito. Bene, ora siete inseriti sulla sintonia giusta. Radio ASOL International. Non vi potete sbagliare, ma soprattutto diffidate delle imitazioni.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 23 e un minuto.
1: Sei all'ascolto di Radio Asolo International.

che quel posto dove andiamo non ci inghiotta e non torniamo più. Eppur parenti siamo un po' di quella gente che c'è lì, che in fondo è come noi, selvatica, ma che paura che ci fa quel mare.

flashback, un modo naturale per finire. Ma

Non è mai troppo tardi, scende come un bagliore da una stella che guardi e di stelle nel cuore. Ce ne sono miliardi quando nasce l'amore, un amore. Ed è come un bambino che ha bisogno di cure, devi stargli vicino.

0: Radio Asolo, ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Radio Asolo International.
3: Radio Asolo.
2: Dal 1976, solo buona musica.
3: Buona musica.

Paolo, come pulito, come perché t'hanno finito. E sono qui come pavido, ma poi ci ripenso e mi piace così.

0: La musica che ti fa sognare. La musica che ti fa ballare. La musica che ti fa cantare. Radio Asolo, la musica della tua vita.
1: Dalle sacre scritture, la parola, giorno per giorno.
2: Giustificati dunque per fede, abbiamo pace con Dio. Dai Romani 5:1. Pace con Dio. La pace con Dio è il principio di ogni vera pace. Il vulcano Etna ogni mattina copre con la sua ombra una parte della bella e soleggiata regione della Sicilia. Ma molti abitanti della Sicilia non fanno caso a questo avvenimento importantissimo e bello. Non ne parlano come un evento straordinario, ma continuano a compiere ognuno le proprie attività giornaliere. Quell'ombra, però, che si muove silenziosamente nei gradini delle case, ricorda loro che all'interno della montagna c'è un temibile vulcano che con la sua eruzione può rovinare il più bello dei paesaggi. Ma c'è però un'ombra più inquietante di quella del vulcano Etna che si trova su questo nostro mondo, ed è la maledizione del peccato. Nessuno può vivere in pace fino a quando non è riconciliato con Dio. Quando crediamo in Gesù Cristo, siamo sicuri di essere protetti dalla condanna e abbiamo pace per Lui. Non ci resta che seguire i Suoi comandamenti. Così diventiamo amici di Dio e Lui amico nostro. Se nel nostro cuore c'è il Signore, la Sua grazia sarà il nostro rifugio, un riparo dalle debolezze.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
0: Misteri luminosi. Nel primo mistero contempliamo il battesimo di Gesù nel fiume Giordano. In quel tempo Gesù dalla Galilea andò al Giordano da Giovanni per farsi battezzare da lui. Giovanni però voleva impedirglielo, dicendo: «Io ho bisogno di essere battezzato da te, e tu vieni da me». Ma Gesù gli disse: «Lascia fare per ora, poiché conviene che così adempiamo ogni giustizia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era

0: più bisognose della tua misericordia.
1: Nel secondo mistero contempliamo il primo miracolo di Gesù alle nozze di Cana. Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c'era la madre di Gesù. Nel frattempo, venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: «Non hanno più vino». E Gesù disse: «Che ho da fare con te, o donna?». La madre disse ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là 6 giare di pietra per le purificazioni dei giudei, contenenti ciascuna 2 o 3 barili. E Gesù disse loro: «Riempite d'acqua le giare». E le riempirono fino all'orlo. Disse loro di nuovo: «Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non sapeva di dove venisse, ma lo sapevano i servi che avevano attinto l'acqua, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da principio il vino buono e quando sono un po' brilli quello meno buono. Tu invece hai conservato fino ad ora il vino buono».

0: così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

0: tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel terzo mistero contempliamo l'annuncio del regno di Dio e l'invito alla conversione. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù si recò nella Galilea predicando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come

0: fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quarto mistero contempliamo la trasfigurazione di Gesù sul monte Tabor. Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce.

0: tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
1: come era nel principio, e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Nel quinto mistero contempliamo l'istituzione dell'Eucaristia nell'ultima cena. Mentre essi mangiavano, Gesù prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e lo diede ai discepoli dicendo: «Prendete e mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice e, dopo aver reso grazie, lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue, il sangue della nuova alleanza, versato per molti in remissione dei peccati». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Come era nel

0: fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Or su dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: Litanie lauretane. Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo pietà.
2: Cristo pietà.
1: Signore pietà.
2: Signore pietà.
1: Cristo ascoltaci.
2: Cristo ascoltaci.
1: Cristo esaudiscici.
2: Cristo esaudiscici.
1: Padre celeste che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Figlio redentore del mondo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Spirito Santo che sei Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Trinità, unico Dio,
2: abbi pietà di noi.
1: Santa Maria,
2: prega per noi.
1: Santa Madre di Dio,
2: prega per noi.
1: Santa Vergine delle Vergini,
2: prega per noi.
1: Madre di Cristo,
2: prega per noi.
1: Madre della Grazia Divina,
2: prega per noi.
1: Madre Purissima,
2: prega per noi.
1: Madre Castissima,
2: prega per noi.
1: Madre Sempre Vergine,
2: prega per noi.
1: Madre Senza Colpa,
2: prega per noi.
1: Madre Amabile,
2: prega per noi.
1: Madre Ammirabile,
2: prega per noi.
1: Madre del Buon Consiglio,
2: prega per noi.
1: Madre del Creatore,
2: prega per noi.
1: Madre del Salvatore,
2: prega per noi.
1: Vergine Prudentissima,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di onore,
2: prega per noi.
1: Vergine degna di ogni lode,
2: prega per noi.
1: Vergine potente,
2: prega per noi.
1: Vergine clemente,
2: prega per noi.
1: Vergine fedele,
2: prega per noi.
1: Modello di santità,
2: prega per noi.
1: Sede della sapienza,
2: prega per noi.
1: Causa della nostra gioia,
2: prega per noi.
1: Tempio dello Spirito Santo,
2: prega per noi.
1: Tempio di gloria,
2: prega per noi.
1: Modello di vera pietà,
2: prega per noi.
1: Rosa mistica,
2: prega per noi.
1: Gloria della stirpe di Davide,
2: prega per noi.
1: Splendore di grazia,
2: prega per noi.
1: Arca dell'alleanza,
2: prega per noi.
1: Porta del cielo,
2: prega per noi.
1: Stella del mattino,
2: prega per noi.
1: Salute degli infermi,
2: prega per noi.
1: Rifugio dei peccatori,
2: prega per noi.
1: Consolatrice degli afflitti,
2: prega per noi.
1: Aiuto dei cristiani,
2: prega per noi.
1: Regina degli angeli,
2: prega per noi.
1: Regina dei patriarchi,
2: prega per noi.
1: Regina dei profeti,
2: prega per noi.
1: Regina degli apostoli,
2: prega per noi.
1: Regina dei martiri,
2: prega per noi.
1: Regina dei confessori della fede,
2: prega per noi.
1: Regina delle vergini,
2: prega per noi.
1: Regina di tutti i santi,
2: prega per noi.
1: Regina concepita senza il peccato originale,
2: prega per noi.
1: Regina assunta in cielo,
2: prega per noi.
1: Regina del Santo Rosario,
2: prega per noi.
1: Regina della pace,
2: prega per noi.
1: Regina della famiglia,
2: prega per noi.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: perdonaci, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: esaudiscici, oh Signore.
1: Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
3: abbi pietà di noi.
1: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
3: e saremo fatti degni delle promesse di Cristo.
1: Preghiamo. Signore Dio, concedi a noi, tuoi servi, una continua salute del corpo e dello spirito. E per l'intercessione gloriosa di Maria, sempre Vergine, liberaci dai mali della vita presente e donaci il gaudio dei beni eterni. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
1: Per le intenzioni del Santo Padre. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel

Radio Asolo International. Effetto musica. Radio Asolo International, piacevolmente tua, sempre di più.

svizzeri nel bosco, ma il bosco era scuro, l'erba gialla, li venne sali con un da

0: Radio Asolo International. Colpisce dritto al cuore. Non tradirla mai.
1: Eh?

ritornerà per il suo perdono. Io pur verrò. Curatevi, mercate un avvenire migliore. Giorgio Germano.

Per le vostre richieste chiamate Radio Asolo International. Radio Asolo International 0423 55 6 77.

0: Radio Asolo, ora esatta. Sono le 2.
1: Radio Asolo, telefono 0423 55 677.